0: Bravo, Sirene, sempre poi Mike, Sirene, numero 2.
1: Bravo, Alfa, Mike. Bravo. Oh,
0: signalera l'ultimo.
1: Buono, volevo segnalare.

0: Ok, d'accord, 6-3.
1: Siamo, ya te confirmo 3-0-0, mantieni un po'.
0: Manteniamo fuori, lì come informazione,
1: però vamo a sentire il 0-0. Por, ok, te confirmo, tengo un secondo transito, va a ser seguramente tras del secondo, por la fine.

0: 那我们在等你等啊。
1: Guarda,
0: il 7 Tango 7 Lima 007 inizialmente va in corrida al 7 Lima, va a un tracciato coparente.

0: Ida Tuluva, né?
1: Sì, ora, appunto tra ustedes un transito, io occupando Juliet.
0: ¿Ocupan detrás de ellos?
1: Juliet y 22-25.